0: Radio Piratona 106.1, emitiendo dende Algalab.
1: Ragazzi di Bolza, Genova. Ciao ragazzi, state bene? Sono Didi di Certosa, oh.